Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Summer wise. Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Ci avete mai pensato? Piove acqua dolce, i fiumi trasportano acqua dolce, eppure il mare è salato. Da dove arriva tutto quel sale? La risposta è un viaggio lungo milioni di anni. Quando la pioggia cade sulle montagne e sulle rocce, scioglie lentamente piccolissime quantità di minerali. I fiumi trasportano questi sali fino al mare. L'acqua poi evapora continuamente, per effetto del sole, formando nuvole che torneranno a scaricare pioggia. Ma il sale non evapora, resta negli oceani. Così, anno dopo anno, secolo dopo secolo, il mare ha accumulato enormi quantità di sali minerali. Il più abbondante è il cloruro di sodio, cioè il comune sale da cucina, ma nell'acqua marina sono presenti anche magnesio, calcio, potassio e molti altri elementi. Ogni litro di acqua di mare contiene in media circa 35 grammi di sale. Naturalmente esistono eccezioni. Il Mar Baltico è meno salato, mentre il Mar Morto contiene una concentrazione di sale così elevata da permettere alle persone di galleggiare con estrema facilità. Un piccolo miracolo della natura che racconta una storia iniziata

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Ascoltatori di Wise Radio, bentornati. Qui su Wonder and Wonder parliamo di luoghi del cuore e oggi voglio aprire una riflessione sulla città in cui questo programma è nato, la città di Milano. Milano è spesso raccontata come la città del progresso, dell'innovazione, della moda e della finanza. Il luogo in cui tutto si muove velocemente, dove il tempo è scandito dal lavoro, dagli appuntamenti e dalle ambizioni. Ma cosa si cela sotto questa immagine frenetica e scintillante? Dietro ai grattacieli e le vetrine luccicanti, Milano è anche una città di contrasti. Tutti la identificano come il simbolo della modernità in Italia, la città d'arrivo per il raggiungimento dei propri obiettivi. Ma proprio qui, nella città dei balocchi, spesso può capitare di sentirsi inglobati da un senso di isolamento urbano. Forse il ritmo incessante della vita quotidiana, il traffico, gli impegni e la continua corsa verso il successo, forse ci fanno perdere di vista l'aspetto più autentico della città e dei suoi abitanti. Eppure Milano non è solo questo, è fatta di storia, di incontri, di luoghi rassicuranti che conservano ancora un'anima autentica, un'anima italiana. Nei suoi quartieri storici, nei cortili interni delle vecchie case di ringhiera, nei piccoli bar storici, si trovano ancora frammenti di umanità che resistono alla frenesia, alla modernità e allo sviluppo. Dei luoghi che ci permettono di rallentare, di sognare e di sentirci ancora accolti, a casa. Oggi più che mai, in un mondo in continua evoluzione, è importante riscoprire le sfumature di una Milano che va al di là della sua immagine di metropoli iperconnessa. Ricordarsi che, oltre al traffico, agli uffici, ci sono storie da ascoltare, angoli da esplorare e attimi di poesia nascosti nella vita di tutti i giorni. E in questo momento, se vi trovate proprio qui, magari diretti al lavoro, a un appuntamento, fermatevi un attimo a guardare la città con occhi diversi, perché Milano non è solo velocità, ma anche dettagli da scoprire, bellezza da riconoscere e connessioni umane da ritrovare. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, il nostro angolo dedicato al gusto e alle tradizioni della nostra tavola. Il clima sempre più caldo di questo mese ci induce a cucinare scegliendo alimenti leggeri e preparazioni fresche e veloci. Una di queste potrebbe essere, per esempio, quella delle capesante al gratin di capperi. Si tratta di un antipasto semplice ma molto gustoso, grazie alla delicata panatura aromatizzata ai capperi. Io vi consiglio di utilizzare i capperi sotto sale e di sceglierli di ottima qualità, perché in questa ricetta sono fondamentali per dare sapore e risalto alla preparazione. Un solo consiglio: le capesante al gratin di capperi non si possono cuocere in anticipo e poi riscaldare, perché risulterebbero gommose. Al massimo potrete prepararle qualche ora prima per essere gratinate all'ultimo minuto. In questo caso tenetele ben coperte in frigorifero fino a 20 minuti prima di cuocerle. Passiamo ora alla nostra ricetta, per la quale vi occorreranno questi ingredienti, più o meno per un paio di persone: 4 capesante, 15 g di capperi, un cucchiaio sono circa 15 g, 4 rametti di prezzemolo, mezzo spicchio di aglio, 40 g di pane grattugiato, olio extravergine di oliva, sale, pepe nero macinato al momento. Iniziate aprendo le capesante con l'aiuto di un coltello per far forza tra le due valve, quindi staccatele dal guscio, eliminate la parte filamentosa e la parte scura, aiutandovi con una forbice. Lavate bene sotto l'acqua fresca corrente con molta attenzione, perché spesso sono presenti dei residui di sabbia. Lavate bene anche il guscio, se è molto sporco utilizzate magari uno spazzolino o una paglietta. Sciacquate bene i capperi in modo da rimuovere tutti i residui di sale, quindi metteteli a bagno per almeno 20 minuti. Lavate il prezzemolo, tamponatelo poi con carta da cucina e selezionatene le foglie. Spellate l'aglio. Ora fate un trito fine con capperi, prezzemolo e aglio. Mescolate in una ciotola il pan grattato, il trito e un filo d'olio. Disponete le capesante in una teglia da forno e salatele. Distribuite su ognuna un po' di ripieno, devono essere ben cosparse. Unite quindi una macinata di pepe e un filo d'olio. Infine infornate a 200 gradi per 8 minuti. Accendete il grill e cuocete ancora per un minuto. A fine cottura devono essere appena gratinate. Non eccedete con i tempi, mi raccomando, perché se si supera il punto di cottura diventano dure. Servite immediatamente con del buon prosecco fresco e vedrete che il sapore del mare vi travolgerà all'istante. Ha proprio ragione la scrittrice danese Karen Blixen: la cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime o il mare. Io non potrei vivere senza il mare. E voi? Vi aspetto presto, ciao.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

Sappiamo tutti che le impronte digitali identificano ogni persona, ma per i cani esiste qualcosa di molto simile, il laso. La superficie del tartufo presenta minuscole pieghe e rilievi, che sono unici per ogni esemplare, proprio come le impronte delle nostre dita. In alcuni paesi, soprattutto in passato, venivano persino utilizzate le impronte del naso per registrare ufficialmente gli animali domestici. Oltre a essere un segno distintivo, il naso del cane è uno strumento eccezionale. Può contenere fino a 300 milioni di recettori olfattivi contro i circa 6 milioni dell'essere umano. Grazie a questo superpotere riesce a trovare persone disperse, individuare sostanze proibite e perfino riconoscere alcune malattie attraverso l'odore.

0: pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Il futuro del nostro pianeta si gioca in mare aperto. È nei nostri oceani che si combatte una delle sfide più urgenti del nostro tempo, quella contro i cambiamenti climatici. Lo ha ricordato con forza Jan Pachner, segretario generale di One Ocean Foundation, in occasione della Ocean Week di Milano. L'organizzazione no profit, attiva nella tutela degli ecosistemi marini, è in prima linea con progetti di ricerca scientifica, educazione ambientale e soprattutto coinvolgimento delle imprese per costruire una blue economy davvero sostenibile. Ma perché l'oceano è così importante? Non si tratta solo di acqua salata. Gli oceani coprono il 70% della superficie terrestre e ospitano l'80% delle specie viventi. Sono il principale regolatore climatico del pianeta, producono oltre la metà dell'ossigeno che respiriamo, assorbono un terzo della CO2 emessa dall'uomo e catturano il calore del sole che altrimenti resterebbe intrappolato nell'atmosfera. In poche parole, difendere l'oceano significa difendere la vita. Eppure oggi il mare è in pericolo. Inquinamento, plastica, sfruttamento eccessivo, riscaldamento globale, acidificazione, i segnali di crisi sono ovunque. E non possiamo più lasciare la responsabilità solo a scienziati e ambientalisti. La chiamata è chiara, serve un patto nuovo tra uomo e oceano. Una responsabilità condivisa tra cittadini, istituzioni e soprattutto aziende che finora hanno spesso ignorato il ruolo chiave del mare nella lotta alla crisi climatica. Ed è qui che entra in gioco One Ocean Foundation. L'obiettivo è connettere il mondo economico e quello ambientale, promuovere soluzioni concrete, far crescere consapevolezza e azione. Perché non ci sarà futuro per il clima se prima non salviamo gli oceani. Lo ha detto Pachner con parole semplici ma potenti. Proteggere il mare non è un'opzione, è una responsabilità collettiva e il tempo per agire è adesso. Qui a Wise Radio vi invitiamo a riflettere. Se vogliamo un pianeta vivibile,

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Non so se avete mai sentito parlare di Bikram Yoga, ma ve lo spiego io. È una pratica che unisce mente e corpo in un ambiente unico, una sala riscaldata a 40 gradi. Questa temperatura aiuta proprio a rilassare i muscoli, aumenta la flessibilità e stimola la circolazione. Le 26 posizioni pratiche durante la sessione migliorano la forza, la mobilità articolare e la postura e rendono il Bikram Yoga un complemento ideale per qualsiasi attività sportiva. Ma i benefici non sono solo fisici, il calore intenso richiede concentrazione, determinazione e controllo mentale. Questo aiuta a ridurre lo stress, migliora la gestione delle emozioni e a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. Che siate atleti o principianti, il Bikram Yoga vi aiuta a trovare equilibrio, forza interiore e recupero attivo. Provatelo per scoprire una nuova dimensione del benessere. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Quando il caldo la fa da padrone, la voglia di cibi freschi e leggeri si fa sentire. I ghiaccioli sono la soluzione perfetta per combattere la calura estiva. Ma perché ricorrere alle versioni industriali quando possiamo prepararli facilmente a casa? Ecco allora alcune idee per preparare ghiaccioli gustosi, salutari ed economici, perfetti per ogni palato. Una delle combinazioni più rinfrescanti è quella dell'accoppiata limone e kiwi. Per prepararlo basta spremere un limone maturo e frullare il suo succo con un kiwi altrettanto maturo. Aggiungiamo un po' di zucchero per un tocco di dolcezza in più e un po' d'acqua per rendere il composto più fluido. Versiamo il tutto negli appositi stampini e mettiamoli a congelare. Dopo circa 4-5 ore il ghiacciolo sarà pronto per dissetarci nelle calde giornate estive. Per un tocco esotico e ricco di antiossidanti possiamo invece optare per i ghiaccioli al tè verde con mango, ananas, curcuma e aloe, preparandolo come se fosse una normale infusione. Aggiungiamo sempre un po' di zucchero a piacere e succo di limone per un tocco di freschezza. Una volta congelato sarà perfetto per chi ama i sapori esotici e vuole provare qualcosa di diverso dai soliti ghiaccioli alla frutta. Per una versione più golosa e cremosa invece, proviamo il ghiacciolo alla banana e cioccolato. Schiacciamo una banana matura, mescoliamola con una goccia di cioccolato fondente e zucchero a piacere. Aggiungiamo un po' di acqua per ottenere la giusta consistenza e versiamo il composto nei soliti stampini. Dopo 3-4 ore in freezer avremo un ghiacciolo cremoso e ricco, perfetto per chi cerca una dolce alternativa al gelato. Amato anche dai bambini che adoreranno il contrasto tra la banana dolce e il cioccolato. Un altro ghiacciolo che sostituisce perfettamente il gelato è quello allo yogurt. Mescoliamolo con della frutta fresca e aggiungiamo un po' d'acqua per ottenere una consistenza morbida. Questo ghiacciolo è perfetto per chi vuole un dolce fresco e leggero, ma allo stesso tempo ricco di proteine e di calcio. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Ennio Flaiano. Non c'è che una stagione, l'estate, tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Le lucciole sono uno degli spettacoli più poetici delle notti estive. Piccole luci che si accendono e si spengono nell'oscurità, come se qualcuno avesse sparso stelle tra l'erba. Ma quella luce non è magia, è bioluminescenza. All'interno del loro corpo avviene una reazione chimica tra una sostanza chiamata luciferina e un enzima, la luciferasi. Questa reazione produce luce senza generare calore, motivo per cui viene chiamata luce fredda. Le lucciole usano questo segnale soprattutto per comunicare e trovare il partner durante la stagione riproduttiva. Ogni specie ha il proprio ritmo di lampeggiamento, una sorta di codice luminoso. Purtroppo l'inquinamento luminoso delle città sta riducendo sempre più la possibilità di vedere questo fenomeno. Eppure basta allontanarsi un po' dai centri abitati per ritrovare uno degli spettacoli

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits, io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Giuseppe Conti, uno dei nomi più rispettati nel panorama gastronomico italiano, celebre per la sua capacità di unire la tradizione culinaria italiana con influenze globali. Un ingrediente che non manca mai nella sua cucina è la curcuma, una spezia che oltre a conferire un colore dorato e un sapore unico ai piatti è apprezzata per le numerose proprietà benefiche. Nel suo ristorante La Semplicità del Gusto, Conti utilizza la curcuma non solo per piatti etnici, ma anche per rivisitare la cucina mediterranea. Lo combina ad esempio con il risotto alla milanese, arricchendo il piatto con un tocco di sapore più intenso e aromatico. La curcuma è anche protagonista nelle sue zuppe di legumi e nelle marinature di pesce, creando un equilibrio perfetto tra gusto e salute. Pensate che lo chef, prima di dedicarsi completamente alla cucina, ha studiato medicina e questo gli ha permesso di comprendere meglio le proprietà nutritive degli ingredienti. Questa sua formazione scientifica si riflette nella sua cucina, che non è solo un'espressione gastronomica, ma anche un viaggio alla scoperta di cibi che fanno bene al corpo. La passione di Conti per la curcuma non si ferma alla cucina. È anche un sostenitore del movimento per una gastronomia consapevole, che promuove l'uso di ingredienti sani e naturali. Con il suo approccio innovativo, lo chef Conti continua a stupire e a ispirare, dimostrando che la cucina può essere sia un'arte che una cura per il benessere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Santos Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Bentornati su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di Coachella, il festival più iconico del mondo, dove musica, moda e cultura si incontrano nel deserto californiano. Ma lo sapevate che questo evento sta diventando anche un modello di sostenibilità ambientale? Con migliaia di spettatori ogni anno, l'impatto ecologico è enorme, ma gli organizzatori stanno lavorando per ridurlo. Una delle iniziative più interessanti è il programma di riciclo, che premia chi raccoglie rifiuti, incoraggiando la pulizia dell'area. Inoltre, il Carpoolcella incentiva il carpooling, premiando chi arriva in auto condivisa, senza dimenticare l'uso crescente di energia solare per alimentare il festival. Ma il futuro è ancora più ambizioso. Si parla di materiali biodegradabili per cibo e bevande, più spazi verdi e persino un Coachella a emissioni zero. Un'idea rivoluzionaria che potrebbe trasformare il festival in un punto di riferimento per eventi sostenibili in tutto il mondo. Insomma, Coachella non è solo musica e stile, ma è anche una spinta verso un futuro più green. E voi siete pronti a ballare rispettando il pianeta? Restate con noi su Wise Radio perché la musica può davvero cambiare il mondo.
2: E tu sei Wise?

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 30 luglio 2026 è il giorno numero 211 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:02 e tramonta alle 20:31. I santi del giorno sono San Pietro Crisologo, Santa Donatella e Sant'Angelina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 luglio del 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1932 con Flower and Trees il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio è il primo ad essere distribuito in Technicolor. Nel 1999 esce nelle sale cinematografiche Il mistero della strega di Blair, pellicola sperimentale che unisce la tecnica di ripresa del documentario alla trama del classico film horror. E nel 2003 in Messico l'ultima Volkswagen Maggiolino vecchio tipo esce dalla catena di montaggio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 luglio del 1930, nella finale della prima edizione della Coppa del Mondo di Calcio, l'Uruguay sconfigge l'Argentina con il punteggio di 4-2, vincendo il primo mondiale di calcio della storia. Nel 1966, per la prima ed unica volta, l'Inghilterra vince il Mondiale di calcio, battendo la Germania Ovest 4-2. E nel 2011 il torneo di pallanuoto maschile dei Mondiali di Shanghai si conclude con la vittoria dell'Italia, la terza dopo quelle del 1978 e del 1994. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 luglio del 1983 Amore disperato di Nada è in vetta alla Hit Parade. Nel 2010 Luca Di Risio lancia il singolo Nell'assenzio. E nel 2017 Pezzo di me di Levante e Max Gazzè debutta nella Top 10. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Henry Ford, nato a Dearborn il 30 luglio 1863 e scomparso a Detroit il 7 aprile 1947. Imprenditore statunitense, fu uno dei fondatori della Ford Motor Company, società produttrice di automobili, ancora oggi una delle maggiori del settore negli Stati Uniti e nel mondo. Compie oggi 82 anni Adriano Galliani, dirigente sportivo e imprenditore italiano. Compie 79 anni Arnold Schwarzenegger, attore ed ex politico austriaco naturalizzato statunitense. Spegne 76 candeline il regista e sceneggiatore italiano Gabriele Salvatores. Buon compleanno a Stefano Belisari, in arte Elio, il cantante, compositore e attore teatrale italiano, leader del complesso Elio e le storie tese, compie oggi 65 anni. Ne compie 56 il regista statunitense Christopher Nolan, considerato uno dei più influenti e popolari del XXI secolo. Spegne invece 52 candeline la giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Selvaggia Lucarelli. Compie 52 anni anche l'attrice statunitense Hilary Swank. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 luglio 2016 di Anna Marchesini. Negli anni 80 e 90 è stata una star della TV italiana, prima come componente del celebre trio comico Marchesini-Lopez-Solenghi, poi come solista. Oggi vi lascio con questo proverbio: uccello d'ogni frasca non sa mai dove casca.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good. Feel better.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Ciao a tutti e bentornati a su Wise Radio, che ti aggiorna anche sulle sfide del pianeta, mentre fai colazione o aspetti l'autobus. Oggi parliamo di plastica. Sì, quella monouso, le cannucce, i cotton fioc, i sacchetti del supermercato che si rompono appena metti dentro il detersivo. Ma la domanda vera è: ha senso vietarli? Aiuta davvero l'ambiente? La risposta breve è sì, aiuta e come. E ce lo dice uno studio americano pubblicato su Science, una delle

0: biodegradabili che si rompono appena piove, la produzione globale di plastica continua a salire. Nel 2000 ne producevamo 234 milioni di tonnellate, nel 2019 quasi il doppio, 460 milioni. E sai quanto ne ricicliamo? Solo il 9%. Sì, hai sentito bene, il 9%. Il resto finisce bruciato, in discarica o, peggio, disperso nell'ambiente e le previsioni per il futuro fanno paura. Entro il 2060 potremmo arrivare a 1.200 milioni di tonnellate. Perché? Perché la plastica è ancora fatta quasi tutta con petrolio. E, guarda caso, è proprio sulla plastica che puntano molte compagnie petrolifere per restare a galla mentre il mondo passa alle rinnovabili. Per cambiare davvero le cose serve un accordo globale. E qui entra in gioco l'ONU, che dal 2022 sta cercando di mettere tutti d'accordo su un trattato internazionale vincolante contro l'inquinamento da plastica. Il problema? I grandi produttori di petrolio, Arabia Saudita, Russia, Kuwait, si oppongono a qualsiasi limite sulla produzione. Così i negoziati si sono arenati. Ma c'è ancora speranza. La prossima sessione, forse quella decisiva, sarà a Ginevra, ad agosto 2025. Quindi sì, continuare a dire no alle cannucce di plastica serve. Ma se davvero vogliamo fare la differenza, dobbiamo puntare più in alto, ridurre la produzione alla fonte e pretendere scelte coraggiose dai governi. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi pensa che tanto non cambia nulla. Perché ogni gesto conta, ma ogni scelta politica ancora di più. Alla prossima!
1: E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del tamarindo. O tamarindo sindica è il tipo di superfood che ti accoglie con un sorriso dolce, ma ti sorprende con una mazzata di acidità. Originario dell'Africa, ma ormai cittadino del mondo, il tamarindo è un frutto che porta con sé la saggezza di secoli. Usato in medicina tradizionale come rimedio per la digestione e per un'infinità di altri disturbi, è praticamente il nonno delle piante curative. Con una storia che va da Cleopatra agli street food che si rispetti, il tamarindo è più di un frutto, è un experience. Immaginate un baccello marrone, che sembra più un pezzo di legno che un cibo esotico, ma quando lo apri, ti trovi davanti una polpa che sembra un gelato. La sua combinazione di dolce e acido è una danza esplosiva, ma non solo. Il tamarindo è ricco di vitamina C, fibre e antiossidanti. Insomma, un cocktail naturale di benessere che ti lascia come dopo aver fatto yoga. In cucina è il re delle salse, ma può essere anche il protagonista di dolci, bevande e persino piatti salati. Non si fa mai notare, ma quando lo fai entrare in scena, è per forza di cose il protagonista. Il tamarindo è un toccasana per la digestione e, se esageri, anche per il tuo sistema di pulizie. Ma ehi, chi non ama una piccola disintossicazione extra? In sintesi, il tamarindo è un superfood che ti colpisce al cuore e al palato con un'energia che non ti aspettavi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
2: In alcune parti del mondo esistono isole che non sono mai davvero uguali a se stesse. Si tratta di isole soggette alle maree, che si trasformano a seconda del livello del mare. Quando l'acqua si alza, parti dell'isola possono scomparire completamente. Quando si ritira, riemergono nuove lingue di sabbia. Questo fenomeno è tipico delle zone costiere con fondali molto bassi e sabbiosi. Il risultato è un paesaggio in continuo movimento, dove la geografia cambia nel giro di poche ore. Per chi le visita, è come assistere a una trasformazione naturale costante, quasi fosse un'isola vivente. Tra le più iconiche citiamo Mont Saint-Michel, un luogo unico al mondo, un isolotto roccioso sormontato da una maestosa abbazia medievale celebre per il suo spettacolare fenomeno delle maree. Due volte al giorno il mare avanza e si ritira con una rapidità sorprendente, trasformando l'isolotto da terraferma a isola e viceversa. Un continuo mutare del paesaggio che rende questo gioiello medievale ancora più affascinante e suggestivo. Un promemoria potente del fatto che la terra non è mai davvero immobile.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Ascoltatori di Wise Radio, bentornati. Preparatevi a partire per questo nuovo viaggio qui su Wonder and Wonder. Oggi voglio portarvi in Portogallo, in un posto che sempre di più sta facendo parlare di sé. Sto parlando di Comporta. A solo un'ora di macchina da Lisbona, Comporta è un posto magico, dove la natura regna sovrana e dove si è voluto preservare uno stile di vita autentico. Immaginate chilometri di spiagge dorate che si fondono con le onde dell'Atlantico e nello sfondo dune selvagge e risaie che scintillano al sole. Il Global Worldwide Ambassador di Valentino, nonché autore di Assolin, l'ha definito un luogo perfetto per chi cerca di connettersi con la natura, ma anche chi non vuole rinunciare a un tocco glamour. Pensate infatti che dal 2014, grazie a un lavoro di edificazione, ma probabilmente anche per il suo tocco chic, Comporta è diventata il buon ritiro preferito di designer, banchieri e celebrità. Sembrerebbe infatti che Madonna sia stata avvistata più volte passeggiare a cavallo sulla spiaggia durante il tramonto, ma renderlo un posto davvero speciale, una tappa che consiglio a tutti voi se state visitando il Portogallo, è lo spirito di Comporta, che è fatto di piccole cose, aperitivi sul mare, mercatini, tramonti che dipingono il cielo di colori straordinari. Ecco, quindi se siete anche voi amanti delle piccole cose, ma non volete rinunciare a un tocco chic, vi consiglio Comporta come prossima meta del vostro viaggio. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto su Wonder & Wonder per il prossimo viaggio.
1: E tu? Say wise.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale, dunque, risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Le zanzare sembrano avere delle preferenze molto precise. Alcune persone vengono punte continuamente, altre quasi mai. Perché? La risposta è un mix di fattori chimici e fisici. Le zanzare sono attratte dall'anidride carbonica che espiriamo, dal calore corporeo e da alcune sostanze presenti nel sudore. Anche il gruppo sanguigno e la composizione chimica della pelle possono influire. Perfino l'odore della pelle, determinato dai batteri presenti naturalmente, gioca un ruolo importante. Non esiste però una formula magica che renda qualcuno invisibile alle zanzare. È più una questione di combinazione di segnali. E sì, anche la birra o l'attività fisica possono aumentare l'attrattività per questi insetti. Insomma, non è questione di fortuna, è una complessa conversazione chimica tra noi e le zanzare.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Che cos'è la decarbonizzazione? È una delle parole chiave del nostro tempo. Se ne parla nei vertici internazionali, nei piani di governo e nei progetti aziendali. Ma cosa significa davvero? La decarbonizzazione è l'insieme delle azioni volte a ridurre o eliminare le emissioni di anidride carbonica, la cosiddetta CO2, e altri gas serra nell'atmosfera. In pratica, significa ripensare il modo in cui produciamo energia, ci spostiamo, costruiamo e consumiamo per arrivare a un mondo carbon neutral. Il settore energetico è il principale responsabile. Oltre il 75% delle emissioni globali viene dalla produzione e dall'uso dell'energia. E ancora oggi, l'81% dell'energia mondiale viene da fonti fossili come petrolio, gas e carbone. La decarbonizzazione passa quindi da energie rinnovabili come sole e vento, dall'efficientamento energetico, dalla riforestazione e dalla cattura di anidride carbonica. Ma dipende anche dall'adozione di trasporti elettrici, edifici più green e industrie meno inquinanti. L'Unione Europea ha un obiettivo chiaro: emissioni zero entro il 2050. E ha già segnato un primo traguardo. Nei primi sei mesi del 2024, l'elettricità prodotta da sole e vento ha superato quella da fonti fossili. Anche l'Italia è sulla strada della decarbonizzazione. Secondo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, il nostro paese punta a ridurre fortemente le emissioni entro il 2030. Finora, rispetto al 2005, le emissioni sono calate del 36%, ma per centrare l'obiettivo serve raddoppiare il ritmo di riduzione. Dove intervenire? Nei trasporti, nell'edilizia, dove metà degli edifici è ancora poco efficiente, nella produzione industriale e nella gestione dei consumi quotidiani. Strumenti come la carbon footprint, cioè la misura dell'impatto climatico di un prodotto o di un'azienda, aiutano a capire dove intervenire per ridurre le emissioni. E poi ci sono le nuove frontiere: digitalizzazione, innovazione, collaborazione internazionale. Tecnologie come la carbon capture, lo stoccaggio del carbonio o le soluzioni digitali per ottimizzare i consumi sono oggi centrali per arrivare al famoso net zero, il punto in cui emettiamo solo quanto la Terra può riassorbire. Il messaggio è chiaro: la decarbonizzazione non è una moda, ma una necessità. Serve volontà politica, investimenti e soprattutto la partecipazione di tutti. Ogni scelta quotidiana, dalla mobilità all'energia che usiamo in casa, è un piccolo passo verso un pianeta più pulito, perché la sfida del clima si vince insieme. E su Wise Radio continuiamo a raccontarvi come cambiare si può

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di corsa, uno sport semplice e accessibile che può trasformare la vostra vita. Infatti correre migliora la salute cardiovascolare, potenzia la resistenza e aiuta a gestire il peso corporeo. Ma attenzione, non è solo una questione fisica, la corsa è un toccasana per la mente. Dovete sapere che durante l'attività il corpo rilascia endorfine migliorando l'umore e riducendo lo stress. Iniziare è facile, alternate corsa e camminata per 20-30 minuti e concentratevi sul ritmo, non sulla velocità. Un programma costante, anche 3 volte a settimana, porta a miglioramenti significativi in poco tempo. La corsa è versatile, potete praticarlo ovunque, su strada, in un parco o persino sul tapis roulant. È anche la base perfetta per affrontare nuove sfide, come una gara o una maratona. Ricordate, ogni passo è un passo verso una versione migliore di voi stessi. La corsa è uno strumento potente, non solo rafforza il corpo, ma insegna disciplina, costanza e resilienza. Quindi uscite, correte e scoprite tutto quello che potete ottenere dentro e fuori dalla strada. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, il nostro angolo dedicato al gusto e alle tradizioni della nostra tavola. Il clima sempre più caldo di questo mese ci induce a cucinare scegliendo alimenti leggeri e preparazioni fresche e veloci. Una di queste potrebbe essere, per esempio, quella delle capesante al gratin di capperi. Si tratta di un antipasto semplice ma molto gustoso, grazie alla delicata panatura aromatizzata ai capperi. Io vi consiglio di utilizzare i capperi sotto sale e di sceglierli di ottima qualità, perché in questa ricetta sono fondamentali per dare sapore e risalto alla preparazione. Un solo consiglio: le capesante al gratin di capperi non si possono cuocere in anticipo e poi riscaldare, perché risulterebbero gommose. Al massimo potrete prepararle qualche ora prima per essere gratinate all'ultimo minuto. In questo caso tenetele ben coperte in frigorifero fino a 20 minuti prima di cuocerle. Passiamo ora alla nostra ricetta, per la quale vi occorreranno questi ingredienti, più o meno per un paio di persone: 4 capesante, 15 g di capperi, un cucchiaio sono circa 15 g, 4 rametti di prezzemolo, mezzo spicchio di aglio, 40 g di pane grattugiato, olio extravergine di oliva, sale, pepe nero macinato al momento. Iniziate aprendo le capesante con l'aiuto di un coltello per far forza tra le due valve, quindi staccatele dal guscio, eliminate la parte filamentosa e la parte scura, aiutandovi con una forbice. Lavate bene sotto l'acqua fresca corrente con molta attenzione, perché spesso sono presenti dei residui di sabbia. Lavate bene anche il guscio, se è molto sporco utilizzate magari uno spazzolino o una paglietta. Sciacquate bene i capperi in modo da rimuovere tutti i residui di sale, quindi metteteli a bagno per almeno 20 minuti. Lavate il prezzemolo, tamponatelo poi con carta da cucina e selezionatene le foglie. Spellate l'aglio. Ora fate un trito fine con capperi, prezzemolo e aglio. Mescolate in una ciotola il pan grattato, il trito e un filo d'olio. Disponete le capesante in una teglia da forno e salatele. Distribuite su ognuna un po' di ripieno, devono essere ben cosparse. Unite quindi una macinata di pepe e un filo d'olio. Infine infornate a 200 gradi per 8 minuti. Accendete il grill e cuocete ancora per un minuto. A fine cottura devono essere appena gratinate. Non eccedete con i tempi, mi raccomando, perché se si supera il punto di cottura diventano dure. Servite immediatamente con del buon prosecco fresco e vedrete che il sapore del mare vi travolgerà all'istante. Ha proprio ragione la scrittrice danese Karen Blixen: la cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime o il mare. Io non potrei vivere senza il mare. E voi? Vi aspetto presto, ciao.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Questa è Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise.
1: Le curiosità sotto l'ombrellone. Le balene azzurre sono gli animali più grandi mai esistiti sulla Terra. E anche il loro cuore è da record. Può pesare oltre 180 kg ed essere grande quasi quanto una piccola automobile. Le sue pulsazioni sono lente, ma potentissime. Quando la balena si immerge in profondità, il battito può rallentare fino a pochissimi colpi al minuto per risparmiare ossigeno. Quando invece torna in superficie, il cuore accelera per rifornire rapidamente tutto il corpo. Le arterie sono così grandi che, in teoria, un bambino potrebbe infilare un braccio al loro interno. Nonostante le dimensioni gigantesche, il cuore funziona seguendo gli stessi principi di quello umano. È la dimostrazione di quanto la natura riesca ad adattare gli stessi meccanismi a creature tanto diverse tra loro, dai minuscoli topi ai più grandi giganti degli oceani.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e il ristorante di oggi ha reso l'avocado un'opera d'arte. Nel vivace quartiere di Brera di Milano si trova Avocado Bliss, un ristorante che ha fatto dell'avocado il cuore della sua cucina. Questo superfood amato per i suoi grassi buoni, vitamine e versatilità è il protagonista assoluto di un menù che unisce tutto: salute, estetica e sapore. L'idea è nata dalla passione dello chef per i sapori esotici. Ogni piatto infatti è un omaggio all'avocado, declinato in versioni dolci o salate. Il piatto simbolo è l'avocado rose toast, una fetta di pane artigianale sormontata da una rosa di avocado perfettamente affettato, condito con olio d'oliva e una spruzzata di limone. Ma l'invenzione più curiosa è l'avocado burger, un panino senza pane dove l'avocado funge da bun, avvolgendo una farcitura di quinoa, hummus e verdure grigliate. Pensate che il dessert più amato dal locale è l'avocado cheesecake. Lo chef, pensate, l'aveva preparato per scherzo durante una serata tra amici, ma il risultato è stato così apprezzato che oggi è il dolce più ordinato dai clienti, attirando persino food blogger internazionali. Avocado Bliss non è soltanto un ristorante, ma un luogo dove il cibo racconta storie di creatività e benessere. Insomma, anche gli ingredienti più semplici, come un avocado, possono trasformarsi in qualcosa di straordinario se usati con passione e fantasia. Un saluto da Greg. E vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Jesús Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di viaggiare in modo sostenibile, i trend del turismo eco-friendly. Immaginate di esplorare una città non con il caos delle auto, ma con una bicicletta elettrica pedalando tra i vicoli e panorami senza lasciare tracce. Viaggiatori di tutto il mondo stanno abbandonando i mezzi inquinanti per scegliere destinazioni più sostenibili e mezzi più eco-friendly. Il treno, ad esempio, sta vivendo una vera e propria rinascita, permettendo di viaggiare in modo comodo e a basse emissioni di CO2. Ma non è solo una questione di trasporto, anche dove soggiorniamo sta cambiando. Hotel ecologici, strutture che utilizzano energie rinnovabili e materiali naturali sono la nuova tendenza. Sempre più viaggiatori scelgono di dormire in posti che rispettano l'ambiente, con un occhio alla sostenibilità in ogni dettaglio. E che dire del cicloturismo? Pedalare attraverso paesaggi incontaminati è diventato il sogno di chi vuole viaggiare in modo sano e responsabile, senza fretta e senza inquinare. Il futuro del turismo è eco-friendly e noi possiamo fare la differenza con ogni viaggio che scegliamo di fare. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché viaggiare sostenibile è il modo più autentico per scoprire il mondo, senza lasciare tracce se non ricordi indimenticabili.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Quando il caldo la fa da padrone, la voglia di cibi freschi e leggeri si fa sentire. I ghiaccioli sono la soluzione perfetta per combattere la calura estiva. Ma perché ricorrere alle versioni industriali quando possiamo prepararli facilmente a casa? Ecco allora alcune idee per preparare ghiaccioli gustosi, salutari ed economici, perfetti per ogni palato. Una delle combinazioni più rinfrescanti è quella dell'accoppiata limone e kiwi. Per prepararlo basta spremere un limone maturo e frullare il suo succo con un kiwi altrettanto maturo. Aggiungiamo un po' di zucchero per un tocco di dolcezza in più e un po' d'acqua per rendere il composto più fluido. Versiamo il tutto negli appositi stampini e mettiamoli a congelare. Dopo circa 4-5 ore il ghiacciolo sarà pronto per dissetarci nelle calde giornate estive. Per un tocco esotico e ricco di antiossidanti possiamo invece optare per i ghiaccioli al tè verde con mango, ananas, curcuma e aloe, preparandolo come se fosse una normale infusione. Aggiungiamo sempre un po' di zucchero a piacere e succo di limone per un tocco di freschezza. Una volta congelato sarà perfetto per chi ama i sapori esotici e vuole provare qualcosa di diverso dai soliti ghiaccioli alla frutta. Per una versione più golosa e cremosa invece, proviamo il ghiacciolo alla banana e cioccolato. Schiacciamo una banana matura, mescoliamola con una goccia di cioccolato fondente e zucchero a piacere. Aggiungiamo un po' di acqua per ottenere la giusta consistenza e versiamo il composto nei soliti stampini. Dopo 3-4 ore in freezer avremo un ghiacciolo cremoso e ricco, perfetto per chi cerca una dolce alternativa al gelato. Amato anche dai bambini che adoreranno il contrasto tra la banana dolce e il cioccolato. Un altro ghiacciolo che sostituisce perfettamente il gelato è quello allo yogurt. Mescoliamolo con della frutta fresca e aggiungiamo un po' d'acqua per ottenere una consistenza morbida. Questo ghiacciolo è perfetto per chi vuole un dolce fresco e leggero, ma allo stesso tempo ricco di proteine e di calcio. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Ennio Flaiano. Non c'è che una stagione, l'estate, tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Questa è Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e benvenuto a Wise Planet. Oggi parliamo di una parola che senti sempre più spesso, ma che vale la pena capire bene: agricoltura rigenerativa. Descriviamola in poche parole. È un modo di coltivare che non si limita a non danneggiare, ma che lavora per rigenerare. Vuol dire ripristinare suoli degradati, accrescere la biodiversità, sequestrare CO2 dall'atmosfera e aumentare la fertilità del terreno. È un'agricoltura che guarda al suolo come a un organismo vivo e lo tratta con rispetto. Secondo il Center for Regenerative Agriculture della California State University, questa pratica sfrutta la fotosintesi per migliorare la salute del suolo, la resilienza delle colture e la qualità dei nutrienti. E se pensi che sia tutto nuovo, ti sbagli. Molte tecniche sono antiche quanto l'agricoltura stessa, rispolverate in chiave moderna. Parliamo di rotazione delle colture, uso di compost e scarti organici, pascolo gestito, tecniche a basso impatto idrico, come l'irrigazione a goccia. E zero sprechi, i vantaggi sono tanti. Più fertilità, miglior ritenzione idrica anche in caso di siccità, meno erosione e più carbonio nel suolo, un suolo vivo pieno di lombrichi, in

0: In Svezia, Richard Perkins ha creato Ridgedale Farm, un esempio di produttività rigenerativa in piena regola. In Brasile, il Balbo Group ha trasformato la coltivazione della canna da zucchero con pratiche rigenerative, aumentando resa e sostenibilità. E in Italia? C'è Defal, attiva dal 2010, che ha formato migliaia di agricoltori e segue progetti in tutto il paese. E se parliamo di suolo, non possiamo ignorare altre tecniche sorelle. Agroforestazione, dove alberi e colture convivono arricchendo il suolo. Bioremediation, che usa batteri e piante per bonificare terreni inquinati. Concludendo, l'agricoltura rigenerativa non è solo una tecnica. È una filosofia, un cambio di sguardo, dalla produzione intensiva al prendersi cura della terra. Perché la terra non è nostra, ma ci è stata affidata. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi ama il cibo buono e la buona terra. Alla prossima!
1: E tu sei wise?

enti è scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Alessandro Morelli, un vero maestro nell'arte di combinare ingredienti freschi e sapori decisi, e uno dei suoi segreti più apprezzati è l'utilizzo dello zenzero. Noto per il suo approccio innovativo alla cucina mediterranea, Morelli ha saputo dare una nuova dimensione a piatti classici utilizzando questa radice aromatica ricca di proprietà benefiche e dalle note piccanti e fresche. Nel suo ristorante Essenza e Gusto, lo zenzero è protagonista di antipasti, primi piatti e persino dolci. È spesso utilizzato nelle marinate di carne, per esaltarne i sapori, o nei risotti, dove il suo pizzicare si sposa perfettamente con i frutti di mare. Pensate che lo chef Morelli ha trascorso un periodo in Giappone, dove ha appreso l'arte della cucina orientale, scoprendo l'importanza dello zenzero nelle ricette tradizionali. Tornato in Italia, ha deciso di integrare questo ingrediente nelle sue creazioni, portando un tocco esotico senza rinunciare però alla passione per la cucina nostrana. Il suo approccio creativo dimostra che l'innovazione può nascere dall'incontro di tradizioni diverse. La cucina non è solo un atto di preparazione, ma un viaggio alla ricerca di un equilibrio e armonia tra i sapori, culture e ingredienti. La vera magia sta nel saper unire il passato e il futuro in ogni piatto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer Wise! Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Al cinema è quasi impossibile resistere al profumo dei popcorn. Ma vi siete mai chiesti perché quei chicchi esplodono? Tutto dipende dall'acqua nascosta al loro interno. Ogni chicco contiene una piccola quantità di umidità racchiusa da una buccia molto resistente. Quando viene riscaldato, l'acqua si trasforma in vapore e la pressione aumenta sempre di più. A un certo punto la buccia non riesce più a contenerla e... boom! Il chicco si rompe all'improvviso e l'amido contenuto all'interno si espande, formando quella nuvola bianca e soffice che tutti conosciamo. Non tutti i tipi di mais possono farlo. Esiste una varietà specifica, chiamata mais da popcorn, che possiede proprio le caratteristiche necessarie. Ogni scoppio è una piccola esplosione controllata che dura meno di un secondo. Ecco perché, quando prepariamo i popcorn, sentiamo quella raffica di colpi che sembra quasi una pioggia. Un semplice snack, nato grazie a un perfetto equilibrio tra acqua, calore e pressione.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Amici di Wise Radio, benvenuti a bordo di un nuovo viaggio qui su Wonder and Wonder. Questa volta verso l'estremo oriente. Infatti oggi parliamo di un paese che negli ultimi anni ha conquistato il mondo con il suo ritmo travolgente. Sto parlando della Corea del Sud, un piccolo stato ma con una potenza culturale gigantesca. Avete mai pensato infatti a un fenomeno come il K-pop, che è esploso ovunque, da Seoul a Los Angeles, da Londra a Roma, i BTS, i Blackpink e tanti altri sono diventate vere e proprie icone globali. Il segreto è che non si tratta solo di musica, ma è un vero e proprio stile di vita. Coreografie perfette, video mozzafiato e produzioni musicali che hanno fatto impazzire le classifiche di tutto l'Occidente. Ma non finisce qui. La Corea del Sud, a parte essere una terra estremamente interessante paesaggisticamente e culturalmente, è anche sinonimo di cinema premiato. Ricordate l'Oscar per Parasite e serie TV che hanno creato dipendenza come Squid Game? È una combinazione vincente di talento, duro lavoro e soprattutto una strategia di marketing impeccabile. E infatti sono riusciti a trasformare il loro intrattenimento in un fenomeno planetario. E non è solo cultura pop, è una rivoluzione culturale. E mentre queste band ci fanno ballare e il cinema ci stupisce, la Corea del Sud rimane anche una terra piena di storia e sicuramente un viaggio indimenticabile. Questo è il potere della Corea del Sud: creatività, passione e successo globale. Quindi siate pronti e lasciatevi travolgere da questo fenomeno sempre più in crescita. Qui è Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 30 luglio 2026 è il giorno numero 211 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:02 e tramonta alle 20:31. I santi del giorno sono San Pietro Crisologo, Santa Donatella e Sant'Angelina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 luglio del 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1932 con Flower and Trees il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio è il primo ad essere distribuito in Technicolor. Nel 1999 esce nelle sale cinematografiche Il mistero della strega di Blair, pellicola sperimentale che unisce la tecnica di ripresa del documentario alla trama del classico film horror. E nel 2003 in Messico l'ultima Volkswagen Maggiolino vecchio tipo esce dalla catena di montaggio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 luglio del 1930, nella finale della prima edizione della Coppa del Mondo di Calcio, l'Uruguay sconfigge l'Argentina con il punteggio di 4-2, vincendo il primo mondiale di calcio della storia. Nel 1966, per la prima ed unica volta, l'Inghilterra vince il mondiale di calcio, battendo la Germania Ovest 4-2. E nel 2011 il torneo di pallanuoto maschile dei mondiali di Shanghai si conclude con la vittoria dell'Italia, la terza dopo quelle del 1978 e del 1994. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 luglio del 1983 Amore disperato di Nada è in vetta alla Hit Parade. Nel 2010 Luca Di Risio lancia il singolo Nell'assenzio. E nel 2017 Pezzo di me di Levante e Max Gazzè debutta nella Top 10. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Henry Ford, nato a Dearborn il 30 luglio 1863 e scomparso a Detroit il 7 aprile 1947. L'imprenditore statunitense fu uno dei fondatori della Ford Motor Company, società produttrice di automobili, ancora oggi una delle maggiori del settore negli Stati Uniti e nel mondo. Compie oggi 82 anni Adriano Galliani, dirigente sportivo e imprenditore italiano. Compie 79 anni Arnold Schwarzenegger, attore ed ex politico austriaco naturalizzato statunitense. Spegne 76 candeline il regista e sceneggiatore italiano Gabriele Salvatores. Buon compleanno a Stefano Belisari, in arte Elio, il cantante, compositore e attore teatrale italiano, leader del complesso Elio e le storie tese, compie oggi 65 anni. Ne compie 56 il regista statunitense Christopher Nolan, considerato uno dei più influenti e popolari del XXI secolo. Spegne invece 52 candeline la giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Selvaggia Lucarelli. Compie 52 anni anche l'attrice statunitense Hilary Swank. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 luglio 2016 di Anna Marchesini. Negli anni 80 e 90 è stata una star della TV italiana, prima come componente del celebre trio comico Marchesini-Lopez-Solenghi, poi come solista. Oggi vi lascio con questo proverbio: uccello d'ogni frasca non sa mai dove casca.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

Il limone è ovunque d'estate. Granite, limonate, profumi, decorazioni. Ma perché proprio lui è diventato uno dei simboli della stagione calda? La risposta è un mix di storia, clima e percezione. Il limone cresce molto bene nei paesi caldi e mediterranei, dove il sole è protagonista per gran parte dell'anno. In più, il suo colore giallo acceso viene associato immediatamente alla luce, al calore e alla freschezza. Ma non è solo questione estetica. Il limone è ricchissimo di vitamina C e ha proprietà rinfrescanti e dissetanti, soprattutto quando viene consumato in bevande fredde. Per questo, nel tempo, è diventato un ingrediente perfetto per combattere la calura estiva. In Italia, poi, ha anche un valore culturale. Pensiamo ai limonetti della costiera amalfitana o della Sicilia, che sono diventati veri e propri paesaggi iconici. Insomma, il limone non è solo un frutto. È un piccolo simbolo solare che racconta l'estate meglio di molte parole.

0: Farming Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Muoversi è fondamentale per lavoro, per incontrare persone, per viaggiare. Ma quanto pesa davvero il settore dei trasporti sul nostro pianeta? E quali sono i mezzi di trasporto più ecologici? Scopriamolo insieme per capire come ridurre le emissioni anche con un semplice spostamento. Il trasporto è vitale, ma anche molto inquinante. A livello mondiale, il 24% delle emissioni di CO2 arriva proprio da questo settore. La stragrande maggioranza, circa il 75%, è causata dai veicoli su strada, automobili, autobus, camion. A seguire, camion merci, 29,4%, aviazione, 11,6%, e treni, solo l'1%. Il trasporto su rotaia, in particolare, emette appena lo 0,4% delle emissioni totali e migliora costantemente in efficienza. Sulla lunga distanza, il treno vince per efficienza e impatto ambientale. Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, il treno è il mezzo motorizzato più green. Per questo l'Unione Europea punta a raddoppiare i viaggi ferroviari entro il 2030 e a triplicarli entro il 2050. Anche la navigazione a breve raggio è tra le soluzioni da incentivare. L'aereo, invece, anche se spesso sotto i riflettori, produce ancora quasi 1 miliardo di tonnellate di CO2 ogni anno. Un solo volo intercontinentale può emettere fino a 2 tonnellate di anidride carbonica per passeggero. E sulle brevi distanze? Anche qui la scelta conta e come. Uno studio della Colorado State University ha stilato una classifica secondo le emissioni in grammi di CO2 per chilometro, giungendo a questo risultato. Le auto con motore termico producono 374 grammi per chilometro, quelle ibride circa un terzo in meno, pari a 257 grammi a chilometro, l'auto elettrica solo 161. E poi ci sono i mezzi collettivi, come l'autobus che produce 100 grammi per chilometro di percorrenza, seguito dal treno con soli 88 grammi. Infine, 2 mezzi di locomozione su 2 ruote, la bicicletta, che produce solamente 33 grammi, e l'e-bike, o il monopattino elettrico, che si ferma a soli 8 grammi al chilometro. La bicicletta tradizionale resta la scelta migliore per ambiente e salute, ma anche una e-bike può fare la differenza. Anche l'ONU ci ricorda che dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni, da 6,3 a 2,1 tonnellate a persona all'anno entro il 2030. Come? Camminando, pedalando o usando i mezzi pubblici. Se invece usi l'auto, scegli il carpooling o il car sharing. Evita i voli non indispensabili. Anche un solo volo medio raggio può emettere oltre 1 tonnellata di anidride carbonica. Il messaggio è chiaro. Muoversi meglio è una scelta possibile, concreta e urgente. Però ricorda, spostarsi in modo sostenibile non significa fermarsi. Significa cambiare rotta per andare nella direzione giusta. Alla prossima puntata di Tell Me Wise per un futuro più verde, chilometro dopo chilometro.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando pensiamo alla limonata, immaginiamo subito un bicchiere ghiacciato nelle calde giornate estive. Eppure questa bevanda ha una storia lunghissima, che inizia molto prima dei frigoriferi e delle bibite gassate. Le prime testimonianze risalgono all'Egitto medievale, dove già intorno al X secolo si preparava una bevanda a base di succo di limone, acqua e zucchero di canna. Era considerata rinfrescante e molto piacevole da bere durante i mesi più caldi. Da lì la ricetta si diffuse lentamente nel Mediterraneo, arrivando anche in Sicilia, terra che ancora oggi è famosa per i suoi agrumi. Con il tempo, ogni paese ha creato la propria versione. In alcuni luoghi si aggiunge la menta, altrove il miele, mentre in America la limonata è diventata una delle bevande simbolo dell'estate. Ma oltre al gusto, il limone offre anche qualche interessante proprietà. È ricco di vitamina C, contiene acido citrico e contribuisce a rendere l'acqua più gradevole da bere, aiutandoci così a mantenerci idratati durante la giornata. Naturalmente non è una bevanda miracolosa, ma può essere un'alternativa molto più salutare rispetto alle bibite zuccherate. Per preparare una buona limonata bastano pochi ingredienti: limoni freschi, acqua, qualche cubetto di ghiaccio e, se necessario, una piccola quantità di miele o zucchero. Aggiungete qualche foglia di menta o una fetta di zenzero e otterrete una bevanda ancora più profumata. La prossima volta che berrete una limonata, pensate che state gustando una ricetta che accompagna l'estate da oltre 1000 anni. Alcune tradizioni, evidentemente,

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Oggi ci sembra un capo d'abbigliamento del tutto normale, ma quando il bikini venne presentato per la prima volta nel 1946, provocò uno scandalo internazionale. L'inventore era un ingegnere francese, Louis Réard, che voleva realizzare il costume da bagno più piccolo mai visto fino a quel momento. Era convinto che le donne desiderassero maggiore libertà e leggerezza sulle spiagge, ma nessuna modella professionista accettò di indossarlo durante la presentazione ufficiale. Era considerato troppo audace per l'epoca. Réard trovò allora una soluzione inaspettata. Chiese a Micheline Bernardini, una ballerina del celebre Casino de Paris, di presentare il nuovo costume. La sfilata fece il giro del mondo e il bikini diventò immediatamente argomento di discussione. Anche il nome fu scelto per sorprendere. Solo pochi giorni prima gli Stati Uniti avevano effettuato un test nucleare sull'atollo di Bikini, nell'Oceano Pacifico. Réard sperava che il suo costume producesse un effetto esplosivo sull'opinione pubblica. E in effetti ci riuscì. Per molti anni il bikini fu vietato su numerose spiagge europee e in alcuni paesi ne era addirittura proibita la vendita. Soltanto negli anni 60, grazie al cinema, alla moda e ai cambiamenti della società, divenne il simbolo della libertà estiva. La sua storia ci ricorda che anche un semplice costume può raccontare molto di come cambiano i tempi, le abitudini e il modo in cui una società guarda se stessa.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Avvicinare una conchiglia all'orecchio e sentire il mare è una delle immagini più classiche dell'estate. Ma cosa stiamo davvero ascoltando? Non è il mare intrappolato nella conchiglia, è un'illusione acustica. Le conchiglie hanno una forma cava che funziona come una piccola cassa di risonanza. Quando le avviciniamo all'orecchio, amplificano i suoni ambientali attorno a noi, il vento, il nostro respiro, i rumori deboli. Il risultato è un suono simile a un'onda lontana che il cervello interpreta come il mare. In pratica, il suono del mare nella conchiglia siamo noi e l'ambiente che ci circonda, trasformati dalla fisica del suono. E forse è proprio questo il bello. Anche un oggetto semplice può farci viaggiare con la mente verso la spiaggia.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: I fenicotteri sono tra gli animali più eleganti e riconoscibili al mondo, soprattutto per il loro colore rosa. Ma nascono davvero così? La risposta è no. I piccoli fenicotteri nascono grigi o bianchi e acquistano il loro caratteristico colore con il tempo. La magia avviene a tavola. La loro alimentazione è ricca di piccoli crostacei e alghe che contengono pigmenti chiamati carotenoidi. Queste sostanze, una volta digerite, si depositano nelle piume e trasformano qualificatamente il loro colore. Più un fenicottero mangia alimenti ricchi di questi pigmenti, più il suo rosa diventa intenso. È un caso straordinario in cui il colore di un animale dipende direttamente dalla sua dieta. Un po' come se fossimo noi a cambiare tonalità in base a ciò che mangiamo. E forse è anche questo che rende i fenicotteri così affascinanti. Sono il risultato vivente di ciò che la natura offre loro ogni giorno.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone. C'è una parola che negli ultimi anni sembra quasi essere diventata un lusso. È la parola ozio. Eppure, pensateci un attimo, quanto tempo passa durante una giornata senza che facciamo qualcosa? Senza guardare il telefono, rispondere a un messaggio, controllare una notifica o pensare al prossimo impegno? Probabilmente molto poco. Siamo così abituati a riempire ogni istante che, quando finalmente non c'è nulla da fare, ci sentiamo quasi in colpa. Come se il tempo libero fosse tempo sprecato. E invece non è così. C'è chi lo definisce ozio creativo, perché proprio in quei momenti di apparente inattività la mente torna a fare quello che sa fare meglio: immaginare, collegare idee, mettere ordine nei pensieri. L'ozio, quello autentico, non significa semplicemente non fare nulla. Significa concedersi il diritto di non avere un obiettivo immediato. Nessuna prestazione da raggiungere, nessuna lista da completare, nessuna corsa contro il tempo. Ed è proprio allora che accade qualcosa di interessante. Quando smettiamo di rincorrere gli impegni, il cervello rallenta. Elabora le emozioni, riorganizza i ricordi, trova soluzioni che magari non arrivavano mentre eravamo immersi nella frenesia della giornata. Quante volte un'idea brillante ci è venuta sotto la doccia, durante una passeggiata o semplicemente osservando il mare? Non è un caso. È il nostro cervello che, finalmente, ha trovato lo spazio per respirare. L'ozio, quindi, non è il contrario dell'efficienza, è il suo equilibrio. È quello spazio silenzioso che ci permette di recuperare energie, creatività e lucidità. Succede quando restiamo seduti su una panchina senza un motivo particolare, quando guardiamo un tramonto senza fotografarlo, quando camminiamo senza una destinazione precisa o ci lasciamo cullare dal rumore delle onde senza pensare a cosa fare dopo. Sono momenti semplici, quasi invisibili, eppure sono proprio quelli che ci riconnettono con noi stessi. Forse il segreto non è riempire ogni minuto della giornata. Forse ogni tanto dovremmo avere il coraggio di lasciare uno spazio vuoto. Perché è proprio in quel vuoto che spesso ritroviamo le idee migliori, la serenità che cercavamo e, qualche volta, anche una parte di noi stessi.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise. Le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando gustiamo un cono gelato passeggiando sul lungomare, difficilmente pensiamo che stiamo assaporando un alimento che, per secoli, è stato un privilegio riservato a re, imperatori e nobili. La storia del gelato affonda le sue radici nell'antichità. Si racconta che già l'imperatore romano Nerone facesse arrivare la neve dagli Appennini per farla mescolare con miele e succhi di frutta. Non era ancora il gelato come lo conosciamo oggi, ma l'idea era già quella di trasformare il freddo in un piacere. Anche in Oriente esistevano preparazioni simili, ottenute con ghiaccio, latte e frutta. La vera svolta, però, arriva nel 600 grazie a un siciliano, Francesco Procopio dei Coltelli. Trasferitosi a Parigi, perfeziona una macchina capace di mantecare il composto rendendolo più cremoso. Aprì il celebre Caffè Procop, che ancora oggi è considerato uno dei caffè storici più importanti della capitale francese. Il suo gelato conquistò nobili, artisti e intellettuali, diventando una vera moda. Per molto tempo il problema principale era uno solo: conservare il ghiaccio. Non esistevano frigoriferi e durante l'inverno la neve veniva raccolta e custodita in profonde cavità sotterranee chiamate neviere, dove si manteneva fino all'estate. Era un lavoro faticoso e costoso ed è proprio per questo che il gelato rimase un lusso per tantissimo tempo. Solo con l'arrivo della refrigerazione industriale, tra 800 e 900, il gelato diventò accessibile a tutti, trasformandosi in uno dei simboli dell'estate. E forse è proprio questa la sua magia. Un piccolo piacere che un tempo apparteneva ai re e che oggi possiamo gustare semplicemente sedendoci su una panchina, guardando il mare e lasciandoci sorprendere ancora una volta dalla semplicità delle cose belle. Curiosità: esiste una giornata europea dedicata al gelato. Il 24 marzo si celebra il Giornata Europea del Gelato Artigianale. È l'unica giornata ufficiale istituita dal Parlamento Europeo dedicata a un alimento. I gusti più amati dagli italiani continuano a essere grandi classici come cioccolato, nocciola, pistacchio e stracciatella, che da decenni dominano le classifiche. Una chicca finale: il pistacchio è uno dei gusti migliori per capire la qualità di una gelateria. Se il colore è di un verde molto acceso, spesso sono stati aggiunti coloranti. Un pistacchio artigianale di qualità tende invece a essere verde tenue, con sfumature marroncine.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise? You say you got a girl. Yeah, you want me.

0: E tu sei wise?
1: Summer Wise! Le curiosità sotto l'ombrellone. Tra gli animali più sorprendenti del pianeta c'è sicuramente il polpo. Oltre alla sua straordinaria intelligenza, possiede ben 3 cuori. 2 servono a pompare sangue verso le branchie, mentre il terzo lo distribuisce al resto del corpo. Ma c'è un'altra particolarità. Il suo sangue è blu. Questo colore è dovuto all'emocianina, una sostanza ricca di rame che trasporta l'ossigeno, invece dell'emoglobina ricca di ferro che rende rosso il nostro sangue. L'emocianina funziona meglio nelle acque fredde e povere di ossigeno, permettendo al polpo di vivere anche in ambienti difficili. Curiosamente, quando il polpo nuota velocemente, il cuore principale smette quasi di battere, motivo per cui preferisce spostarsi camminando sul fondale con i suoi tentacoli. Un animale davvero straordinario, che continua a stupire biologi e ricercatori di tutto il mondo.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Cari ascoltatori, bentornati su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder. Avete mai sentito parlare della grotta di Son Dong nel parco nazionale di Phong Nha Ke Bang, in Vietnam? Pensate che è stato scoperto solo nel 2009, una meraviglia sotterranea arrivata ad essere considerata la grotta più grande al mondo. Pensate che le sue cavità sono così imponenti da ospitare all'interno grattacieli di 40 piani. All'interno la natura ha creato uno spettacolo mozzafiato, stalattiti alte decine di metri, fiumi sotterranei e perfino una giungla autonoma, con alberi e fauna unica al mondo. È un ecosistema a sé, quasi inesplorato, e sembra davvero di fare un viaggio nel cuore della Terra. Ed infatti visitare Son Dong non è per niente semplice. L'accesso è limitato a pochi visitatori all'anno per preservarne la bellezza. Dobbiamo ammettere che arrivarci non è per tutti. Bisogna affrontare giorni di trekking nella fitta giungla vietnamita, attraversare i fiumi e discendere profonde cavità. Ma chi ha il privilegio di entrarvi racconta di un'esperienza che cambia la vita, un'immersione totale in un mondo primordiale. La grotta di Son Dong rappresenta davvero una delle ultime frontiere dell'esplorazione terrestre. E chissà, magari un giorno potreste essere proprio voi a camminare in questo maestoso mondo sotterraneo. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale, dunque, risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Chiudete gli occhi e immaginate una sera d'estate in campagna. Probabilmente sentirete subito il canto dei grilli. Quel suono regolare e ripetitivo ha un effetto rilassante su molte persone. Ma da dove arriva? Anche in questo caso sono i maschi a produrlo, strofinando tra loro le ali anteriori con un movimento rapidissimo. Ogni specie ha il proprio ritmo e il proprio motivo musicale. La cosa curiosa è che il numero dei canti aumenta con la temperatura. Esiste persino una semplice formula che permette di stimare quanti gradi ci sono contando il numero di frinì in un determinato intervallo di tempo. Non sarà precisa come un termometro, ma funziona sorprendentemente bene. Molti ricercatori ritengono che i suoni naturali ripetitivi, come il canto dei grilli o il rumore delle onde, aiutino il cervello a rilassarsi, perché vengono percepiti come segnali di un ambiente sicuro e privo di pericoli immediati. Forse è per questo che, quando ascoltiamo i grilli in una sera d'estate, ci sembra che il tempo rallenti e che tutto diventi un po' più sereno. Yeah.

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Quando sentiamo parlare di isole di plastica, potremmo immaginare terre galleggianti su cui camminare. In realtà non è così. Le isole di plastica sono enormi aree oceaniche dove i rifiuti, soprattutto plastici, si concentrano a causa delle correnti marine. Non sono superfici solide, ma gigantesche zone in cui la densità di detriti è molto più alta rispetto al resto del mare. Bottiglie, sacchetti, reti da pesca, imballaggi. Tutto ciò che viene disperso nell'ambiente finisce spesso in mare, trasportato dai fiumi o abbandonato lungo le coste. Qui entrano in gioco i cosiddetti gyre, grandi vortici oceanici che funzionano come giganteschi aspirapolvere naturali. Trascinano i rifiuti verso zone centrali più calme, dove si accumulano lentamente nel tempo. Una volta in acqua, sole, vento e onde frammentano la plastica in pezzi sempre più piccoli, trasformandola in microplastiche, particelle inferiori ai 5 mm che oggi sono presenti praticamente ovunque. Oggi esistono diverse grandi isole di plastica negli oceani del mondo. La più famosa è nel Pacifico settentrionale, la cosiddetta Pacific Garbage Patch, grande circa 1,6 milioni di chilometri quadrati, quasi tre volte la Francia. Altre grandi aree di accumulo si trovano nel Pacifico meridionale, nell'Atlantico settentrionale e meridionale, nell'Oceano Indiano e perfino nell'Artico, nel Mar di Barents. E il problema riguarda anche noi più da vicino. Il Mar Mediterraneo, pur non avendo isole gigantesche, è considerato un vero hotspot globale per l'inquinamento da plastica. Zone critiche sono state individuate tra l'isola d'Elba e la Corsica, nell'Adriatico e nel bacino algerino. Le conseguenze sono molte. Gli animali marini scambiano la plastica per cibo, rischiando soffocamento e morte. Le microplastiche entrano nella catena alimentare, arrivando fino a noi. La plastica assorbe e rilascia sostanze tossiche, alterando gli equilibri chimici dell'oceano, e può trasportare organismi e specie invasive, modificando gli ecosistemi. Quindi le isole di plastica non sono solo un problema estetico, rappresentano una delle sfide ambientali più complesse del nostro tempo. Una questione globale che richiede meno plastica monouso, più riciclo e una gestione più responsabile dei rifiuti. Qui su Wise Radio il messaggio è semplice. Gli oceani non dimenticano ciò che buttiamo via e ogni scelta quotidiana

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di Nordic Walking. È una camminata dinamica che coinvolge tutto il corpo grazie all'uso di bastoncini specifici. Questa disciplina è nata come allenamento per gli sciatori di fondo. Oggi è diventata una pratica accessibile a tutti, ideale per migliorare salute e forma fisica. Il Nordic Walking potenzia la resistenza cardiovascolare, rinforza gambe, braccia e core e aiuta a mantenere una postura corretta durante il movimento. Grazie all'utilizzo dei bastoncini distribuisce il carico su tutto il corpo, riducendo quindi lo stress su articolazioni come ginocchia e caviglie. Uno dei vantaggi principali è proprio la flessibilità di questo sport, perché si può praticare ovunque, in città, nei parchi, nei sentieri naturali, adattando l'intensità alle proprie capacità. Inoltre, camminare all'aria aperta ha benefici straordinari sulla mente, riducendo lo stress e migliorando l'umore. Quindi possiamo dire, ragazzi, che il Nordic Walking è perfetto per chi vuole iniziare a muoversi o mantenere un'attività fisica regolare. È un modo semplice ma efficace per rinforzare il corpo, migliorare la circolazione e aumentare il benessere generale. Se cercate un'attività completa che unisce movimento e natura, il Nordic Walking è la scelta ideale. Bastano pochi strumenti e tanta voglia di mettersi in gioco per trasformare una camminata in un'esperienza unica. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata!

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, il nostro angolo dedicato al gusto e alle tradizioni della nostra tavola. Il clima sempre più caldo di questo mese ci induce a cucinare scegliendo alimenti leggeri e preparazioni fresche e veloci. Una di queste potrebbe essere per esempio quella delle capesante al gratin di capperi. Si tratta di un antipasto semplice ma molto gustoso grazie alla delicata panatura aromatizzata ai capperi. Io vi consiglio di utilizzare i capperi sotto sale e di sceglierli di ottima qualità, perché in questa ricetta sono fondamentali per dare sapore e risalto alla preparazione. Un solo consiglio: le capesante al gratin di capperi non si possono cuocere in anticipo e poi riscaldare, perché risulterebbero gommose. Al massimo potrete prepararle qualche ora prima per essere gratinate all'ultimo minuto. In questo caso tenetele ben coperte in frigorifero fino a 20 minuti prima di cuocerle. Passiamo ora alla nostra ricetta, per la quale vi occorreranno questi ingredienti più o meno per un paio di persone: 4 capesante, 15 g di capperi, un cucchiaio sono circa 15 g, 4 rametti di prezzemolo, mezzo spicchio di aglio, 40 g di pane grattugiato, olio extravergine di oliva, sale, pepe nero macinato al momento. Iniziate aprendo le capesante con l'aiuto di un coltello per far forza tra le due valve, quindi staccatele dal guscio, eliminate la parte filamentosa e la parte scura, aiutandovi con una forbice. Lavate bene sotto l'acqua fresca corrente con molta attenzione, perché spesso sono presenti dei residui di sabbia. Lavate bene anche il guscio, se è molto sporco utilizzate magari uno spazzolino o una paglietta. Sciacquate bene i capperi in modo da rimuovere tutti i residui di sale, quindi metteteli a bagno per almeno 20 minuti. Lavate il prezzemolo, tamponatelo poi con carta da cucina e selezionatene le foglie. Spellate l'aglio. Ora fate un trito fine con capperi, prezzemolo e aglio. Mescolate in una ciotola il pan grattato, il trito e un filo d'olio. Disponete le capesante in una teglia da forno e salatele. Distribuite su ognuna un po' di ripieno, devono essere ben cosparse. Unite quindi una macinata di pepe e un filo d'olio. Infine infornate a 200 gradi per 8 minuti. Accendete il grill e cuocete ancora per un minuto. A fine cottura devono essere appena gratinate. Non eccedete con i tempi, mi raccomando, perché se si supera il punto di cottura diventano dure. Servite immediatamente con del buon prosecco fresco e vedrete che il sapore del mare vi travolgerà all'istante. Ha proprio ragione la scrittrice danese Karen Blixen: la cura per ogni cosa è l'acqua salata, sudore, lacrime o il mare. Io non potrei vivere senza il mare. E voi? Vi aspetto presto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: I delfini sono tra gli animali più intelligenti del pianeta e hanno sviluppato un sistema di comunicazione davvero particolare. Ogni esemplare produce un fischio caratteristico che funziona come un vero e proprio nome. Gli altri membri del gruppo imparano a riconoscerlo e lo utilizzano per richiamarlo anche a distanza. Gli studiosi hanno osservato che i delfini rispondono soprattutto al proprio nome, ignorando gli altri richiami. È una capacità molto rara nel regno animale e dimostra quanto siano evolute le loro relazioni sociali. In mare, quindi, non si limitano a emettere suoni casuali. Si presentano, si cercano e si riconoscono proprio come facciamo noi.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo di uno dei superfood più misteriosi e affascinanti che c'è, il fungo Reishi, noto anche come il fungo dell'immortalità. Utilizzato nella medicina tradizionale cinese per millenni, il Reishi è famoso per le sue proprietà adattogene. Aiuta il corpo a combattere lo stress, rafforza il sistema immunitario e migliora il sonno. Insomma, un elisir perfetto per chi cerca equilibrio e benessere. Ma sapevi che anche le star della musica hanno un debole per questo magico fungo? Un esempio? Billie Eilish, giovane icona pop amata in tutto il mondo. La cantante, nota per il suo stile unico e la sua attenzione al benessere psicofisico, ha rivelato in un'intervista di essere una fan delle tisane e dei superfood naturali. Tra i suoi preferiti c'è proprio il Reishi, che Billie utilizza per rilassarsi dopo lunghe giornate di registrazioni e concerti. Si dice che la popstar sorseggi regolarmente una bevanda a base di Reishi per calmare la mente e mantenere alta la concentrazione durante la scrittura dei suoi testi. Chissà, forse parte del suo successo deriva anche da questo piccolo aiuto fungino. Il fungo Reishi dimostra che il confine tra natura e creatività è più sottile di quanto immaginiamo. Se può aiutare una star come Billie Eilish a trovare un equilibrio nella sua vita frenetica, chi siamo noi per non provarlo? Dopotutto, ogni buona melodia ha bisogno di un ritmo sereno per nascere. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Sus Dosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sus Dosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di cibo a chilometro zero e sostenibile, la rivoluzione del mangiare locale. Immaginate di sedervi a tavola e assaporare un piatto che non solo è delizioso, ma anche fresco, stagionale e a impatto zero. Il cibo a chilometro zero sta conquistando sempre più tavole, riducendo le emissioni di CO2, sostenendo le economie locali e offrendo una qualità superiore. I mercati contadini sono diventati punti di riferimento nelle città, dove ogni prodotto proviene direttamente dai territori circostanti. Prendiamo come esempio Italy, che ha abbracciato la filosofia del chilometro zero, promuovendo il cibo locale attraverso i suoi spazi. Questo non è solo un modo per consumare meglio, ma un'opportunità per conoscere i produttori locali, supportare l'agricoltura sostenibile e ridurre l'impatto del trasporto. Mangiare locale significa rispettare le stagioni, ridurre lo spreco e salvaguardare la biodiversità. Ogni piatto a chilometro zero è un passo verso un futuro più sano, non solo per noi, ma anche per il pianeta. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sus Dosh, perché mangiare locale è il primo passo per un futuro più verde.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Quando il caldo la fa da padrone, la voglia di cibi freschi e leggeri si fa sentire. I ghiaccioli sono la soluzione perfetta per combattere la calura estiva, ma perché ricorrere alle versioni industriali quando possiamo prepararli facilmente a casa? Ecco allora alcune idee per preparare ghiaccioli gustosi, salutari ed economici, perfetti per ogni palato. Una delle combinazioni più rinfrescanti è quella dell'accoppiata limone e kiwi. Per prepararlo basta spremere un limone maturo e frullare il suo succo con un kiwi altrettanto maturo. Aggiungiamo un po' di zucchero per un tocco di dolcezza in più e un po' d'acqua per rendere il composto più fluido. Versiamo il tutto negli appositi stampini e mettiamoli a congelare. Dopo circa 4-5 ore il ghiacciolo sarà pronto per dissetarci nelle calde giornate estive. Per un tocco esotico e ricco di antiossidanti possiamo invece optare per i ghiaccioli al tè verde con mango, ananas, curcuma e aloe, preparandolo come se fosse una normale infusione. Aggiungiamo sempre un po' di zucchero a piacere e succo di limone per un tocco di freschezza. Una volta congelato sarà perfetto per chi ama i sapori esotici e vuole provare qualcosa di diverso dai soliti ghiaccioli alla frutta. Per una versione più golosa e cremosa invece, proviamo il ghiacciolo alla banana e cioccolato. Schiacciamo una banana matura, mescoliamola con una goccia di cioccolato fondente e zucchero a piacere. Aggiungiamo un po' di acqua per ottenere la giusta consistenza e versiamo il composto nei soliti stampini. Dopo 3-4 ore in freezer avremo un ghiacciolo cremoso e ricco, perfetto per chi cerca una dolce alternativa al gelato. Amato anche dai bambini che adoreranno il contrasto tra la banana dolce e il cioccolato. Un altro ghiacciolo che sostituisce perfettamente il gelato è quello allo yogurt. Mescoliamolo con della frutta fresca e aggiungiamo un po' d'acqua per ottenere una consistenza morbida. Questo ghiacciolo è perfetto per chi vuole un dolce fresco e leggero, ma allo stesso tempo ricco di proteine e di calcio. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Ennio Flaiano. Non c'è che una stagione, l'estate, tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Questa è Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Bentornato a Wise Planet, lo spazio nel quale raccontiamo il nostro pianeta e come preservarlo e rispettarlo. La crisi climatica non è solo un problema dei governi o delle aziende, è una sfida collettiva. E oggi vi raccontiamo come ognuno di noi, nella propria quotidianità, può contribuire a ridurre le emissioni di CO2 e vivere in modo più sostenibile, senza stravolgere la propria vita. Ogni scelta quotidiana ha un impatto sull'ambiente. Da quello che mangiamo a come ci muoviamo. Partiamo da un gesto semplice ma potente: bere acqua del rubinetto. L'acqua in bottiglia, anche se in vetro, ha un costo ambientale alto: trasporto, produzione, smaltimento, senza contare il problema della plastica nei mari. Basta una borraccia in alluminio per risparmiare CO2 e plastica ogni giorno. E a tavola? Limitare il consumo di carne, soprattutto quella da allevamenti intensivi, fa bene alla salute e all'ambiente. Gli allevamenti producono gas serra e rilasciano grandi quantità di ammoniaca, contribuendo al cambiamento climatico e all'inquinamento dell'aria. Anche la scelta dei detersivi e dei cosmetici conta. Prediligi prodotti sfusi, biologici e con packaging ridotto. Usa lo shampoo solido, il sapone di Marsiglia o Aleppo. Niente plastica, lunga durata e basso impatto ambientale. E se ti piace il fai da te, puoi anche autoprodurre detersivi naturali. Risparmi, eviti ingredienti chimici e riduci l'inquinamento delle acque. Hai bisogno di un nuovo elettrodomestico? Controlla l'etichetta energetica e scegli i modelli più efficienti. E poi usali bene. Per esempio, lavare a 30 gradi anziché 40 gradi ti fa risparmiare energia e 160 grammi di anidride carbonica a ogni lavaggio. Spostamenti. Per i tragitti brevi usa la bici o cammina, in città scegli i mezzi pubblici, se devi cambiare auto valuta l'elettrico, meno emissioni, meno rumore, più vantaggi, anche lavorare da casa, quando possibile aiuta il pianeta. Lo smart working riduce il traffico, il consumo di carburanti e le emissioni legate agli spostamenti, ma soprattutto ogni azione conta se nasce da una nuova consapevolezza, capire che vivere in modo più sostenibile non è una rinuncia, ma un'opportunità. Per vivere meglio noi e far vivere meglio il pianeta, basta poco, ma serve farlo tutti. Cambiamo abitudini, cambiamo rotta. Alla prossima puntata di Wise Planet, per continuare a costruire insieme un futuro più verde, un gesto alla volta.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del tè verde. Da secoli apprezzato in Oriente, è molto più di una semplice bevanda. Questo infuso delicato e aromatico è un vero superfood, grazie alle sue innumerevoli proprietà benefiche. Ricco di antiossidanti, in particolare catechine, il tè verde combatte i radicali liberi aiutando a contrastare l'invecchiamento cellulare e a preservare la salute della pelle. Ma non finisce qua. Questa preziosa bevanda supporta il metabolismo, favorisce la digestione e può contribuire a mantenere il cuore in salute grazie alla sua capacità di regolare i livelli di colesterolo. Non è un caso che molte culture lo considerino un autentico simbolo di longevità. Sapevate che i monaci buddisti giapponesi bevevano il tè verde durante le lunghe sessioni di meditazione? Questo perché aiuta a mantenere la mente vigile e concentrata, grazie alla combinazione unica di caffeina e L-teaina, una sostanza che favorisce il rilassamento senza però causare sonnolenza. Con ogni tazza di tè verde non state solo concedendovi un momento di piacere, ma anche attingendo a una tradizione millenaria di salute e serenità. In un mondo sempre di corsa, il tè verde ci invita a rallentare e sorseggiare un po' di benessere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Quando pensiamo ai fulmini, immaginiamo lampi che durano un istante. In realtà alcuni possono essere giganteschi. Grazie ai satelliti meteorologici, gli scienziati hanno registrato il fulmine più lungo mai osservato. Si è esteso per circa 829 chilometri, una distanza paragonabile a quella che separa Milano da Napoli. Questo enorme lampo si è sviluppato durante un temporale negli Stati Uniti e ha attraversato il cielo in pochi secondi. Anche la durata dei fulmini può sorprendere. Alcuni restano attivi per molti più secondi di quanto immaginiamo. Queste scoperte sono possibili grazie a strumenti sempre più sofisticati che osservano l'atmosfera dallo spazio. La prossima volta che vedrete un temporale in lontananza, ricordate che ogni fulmine è uno dei fenomeni naturali più potenti e spettacolari del nostro pianeta, capaci di liberare in un attimo un'energia impressionante.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi voglio parlare agli amanti della natura e delle esperienze uniche. Vi portiamo in un luogo da sogno, il Bosque Venesa. Immaginate di immergervi in una foresta tropicale, attraversata da canali d'acqua e dove potete navigare in barca tra alberi secolari e una biodiversità incredibile. Questo paradiso si trova in Brasile, vicino a Belém, e offre un'esperienza immersiva tra natura incontaminata e tradizioni locali. Ma perché imperdibile? Perché qui potrete vivere un'immersione nella natura del Sud America nella maniera più selvaggia. Potete esplorare i canali in canoa, osservare scimmie, tucani o bradipi nel loro habitat naturale, oppure rilassarvi in ristoranti galleggianti assaporando la deliziosa cucina amazzone. E poi c'è il tramonto. Il cielo si tinge d'arancio e rosa riflettendo sull'acqua e regalando un'atmosfera magica e indimenticabile. Quindi se cercate un angolo di paradiso lontano dal caos, Bosque Venesa è la destinazione che fa per voi. Preparate la valigia e lasciatevi incantare dalla magia della natura brasiliana. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 30 luglio 2026 è il giorno numero 211 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:02 e tramonta alle 20:31. I santi del giorno sono San Pietro Crisologo, Santa Donatella e Sant'Angelina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 luglio del 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1932 con Flower and Trees il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio è il primo ad essere distribuito in Technicolor. Nel 1999 esce nelle sale cinematografiche Il mistero della strega di Blair, pellicola sperimentale che unisce la tecnica di ripresa del documentario alla trama del classico film horror. E nel 2003 in Messico l'ultima Volkswagen Maggiolino vecchio tipo esce dalla catena di montaggio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 luglio del 1930, nella finale della prima edizione della Coppa del Mondo di Calcio, l'Uruguay sconfigge l'Argentina con il punteggio di 4-2, vincendo il primo mondiale di calcio della storia. Nel 1966, per la prima ed unica volta, l'Inghilterra vince il Mondiale di Calcio, battendo la Germania Ovest 4-2. E nel 2011 il torneo di pallanuoto maschile dei Mondiali di Shanghai si conclude con la vittoria dell'Italia, la terza dopo quelle del 1978 e del 1994. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 luglio del 1983 Amore disperato di Nada è in vetta alla Hit Parade. Nel 2010 Luca Di Risio lancia il singolo Nell'assenzio. E nel 2017 Pezzo di me di Levante e Max Gazzè debutta nella Top 10. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Henry Ford, nato a Dearborn il 30 luglio 1863 e scomparso a Detroit il 7 aprile 1947. Imprenditore statunitense, fu uno dei fondatori della Ford Motor Company, società produttrice di automobili, ancora oggi una delle maggiori del settore negli Stati Uniti e nel mondo. Compie oggi 82 anni Adriano Galliani, dirigente sportivo e imprenditore italiano. Compie 79 anni Arnold Schwarzenegger, attore ed ex politico austriaco naturalizzato statunitense. Spegne 76 candeline il regista e sceneggiatore italiano Gabriele Salvatores. Buon compleanno a Stefano Belisari, in arte Elio, il cantante, compositore e attore teatrale italiano, leader del complesso Elio e le storie tese, compie oggi 65 anni. Ne compie 56 il regista statunitense Christopher Nolan, considerato uno dei più influenti e popolari del XXI secolo. Spegne invece 52 candeline la giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Selvaggia Lucarelli. Compie 52 anni anche l'attrice statunitense Hilary Swank. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 luglio 2016 di Anna Marchesini. Negli anni 80 e 90 è stata una star della TV italiana, prima come componente del celebre trio comico Marchesini-Lopez-Solenghi, poi come solista. Oggi vi lascio con questo proverbio: uccello d'ogni frasca non sa mai dove casca.
1: Wise Radio. Feel good. Feel better.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

Quando entriamo in una sala da tè o al supermercato, troviamo decine di varietà. Tè verde, nero, bianco, oolong, giallo, pu'er. Viene spontaneo pensare che provengano da piante diverse. In realtà, lo sapevate che quasi tutti nascono dalla stessa pianta? Si chiama Camellia sinensis ed è coltivata da migliaia di anni, soprattutto in Cina, India, Giappone e Sri Lanka. A cambiare non è la pianta, ma il modo in cui le foglie vengono raccolte e lavorate. Il tè bianco è il più delicato. Si ottiene dalle gemme più giovani ed è lavorato pochissimo. È ricco di sostanze antiossidanti e ha un gusto molto leggero. Il tè verde viene riscaldato subito dopo la raccolta per bloccare l'ossidazione. Conserva così il suo colore brillante ed è ricco di catechine e polifenoli, composti studiati per il loro ruolo nel contrastare lo stress ossidativo. Il tè nero, invece, viene completamente ossidato. Ha un sapore più deciso e contiene generalmente più caffeina, motivo per cui è spesso scelto a colazione. Tra questi troviamo il tè oolong, parzialmente ossidato, molto apprezzato in Cina e Taiwan per il suo aroma complesso. Il rarissimo tè giallo, prodotto quasi esclusivamente in alcune regioni della Cina. E infine il pu'er, un tè fermentato che può essere fatto maturare per anni e che gli appassionati considerano quasi un vino del tè. C'è poi una curiosità che sorprende molti. Camomilla, finocchio, rooibos, menta e melissa non sono tè, ma tisane o infusi, perché non derivano dalla Camellia sinensis. Il consiglio? D'estate provate il tè verde preparato in anticipo e lasciato raffreddare naturalmente, magari con qualche foglia di menta e una fettina di limone. È una bevanda fresca, leggera e molto diversa dai tè freddi industriali, spesso ricchi di zuccheri.

0: Morning Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: I cambiamenti climatici non si manifestano solo con eventi estremi, scioglimento dei ghiacciai o innalzamento del livello del mare. C'è un altro effetto, meno visibile ma altrettanto pericoloso: l'aumento delle malattie infettive. Virus, batteri, funghi e parassiti prosperano in condizioni climatiche specifiche. E con l'aumento delle temperature, l'umidità e le piogge irregolari, questi agenti patogeni trovano un habitat sempre più favorevole per diffondersi. Gli eventi estremi, come uragani o inondazioni, peggiorano la situazione, causando sovraffollamenti e crisi sanitarie nei rifugi di emergenza. Secondo uno studio condotto dall'Università delle Hawaii, oltre la metà delle malattie infettive conosciute al mondo è stata aggravata dai cambiamenti climatici. Parliamo di 218 su 375 malattie. E sono stati identificati più di 1000 percorsi attraverso cui le condizioni meteorologiche influenzano direttamente la diffusione delle infezioni. Uno degli esempi più chiari? Le zecche e le zanzare. Aumentano i casi di malattie da zecche anche in inverno, mentre la malaria, legata alle piogge, trova nuovi spazi dove diffondersi. E lo stesso vale per virus come dengue, chikungunya e febbre

Nilo occidentale. Anche l'Europa e l'Italia sono coinvolte. Il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie ha lanciato l'allarme. Il rischio di epidemie legate ai cambiamenti climatici è concreto. In Italia, ad esempio, nel 2023 è stato registrato un aumento anomalo delle uova di zanzara tigre, con un conseguente rischio di trasmissione virale. Nei primi mesi del 2024 i casi di dengue nel nostro paese sono aumentati di 6 volte rispetto all'anno precedente. E i numeri parlano chiaro anche negli Stati Uniti. Oltre 1 milione di casi trasmessi da vettori negli ultimi 20 anni, con un trend in continua crescita. Ma l'aspetto più preoccupante è che i dati ufficiali spesso sottostimano il problema. Solo per la malattia di Lyme si pensa che i casi reali siano 15 volte più di quelli riportati. Ecco perché il mondo medico lancia l'allarme. Serve formazione aggiornata, più prevenzione e azione climatica. Lo dice anche George Thompson, professore di medicina alla UC Davis, che invita la sanità a prepararsi a nuovi scenari infettivi legati al riscaldamento globale. In sintesi, il cambiamento climatico non è solo una sfida ambientale, ma anche una crisi sanitaria globale. Proteggere il pianeta oggi significa difendere la salute di domani. Qui su Wise Radio continueremo a raccontarvi come il clima cambia e perché non possiamo

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.